0: E nel diavolo?
1: Yes, in the devil, yes.
0: Interessante. E com'è il diavolo? L'ha visto?
1: Yes, I've seen him.
0: Ce lo descriva un po'. Cos'è? Un caprone? Un pipistrello? Un gatto nero?
1: Oh no. I'm English, not Catholic. To me, the devil is cheerful, agile.
2: Let me tell you of the devil.